0: in onde stevo tuo con seme gallino
1: mei. Isaia core vei partenos esgenen gastri,